0: Siamo da Strongoli, provincia di Crotone. Sono Gigino Fezza. Grazie al buon Dio che ha creato questa bellissima Radio Margherita, che ci illumina 24 su 24 con canzoni bellissime. Che il Signore vi dia tanta gioia e tanta felicità a tutti voi e vi benedica sempre. Io prego per voi, continuate così. Pace a tutti. Affezionatissimo Gigino Fezza, Strongoli. Viva Gesù, viva Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

casa, ma con le luci accese e la televisione sempre sul mio canale, perché devo vedere il mio telegiornale.

0: la più bella musica leggera italiana.
1: Con Radio Margherita è pura emozione.
2: Ron, l'ottava meraviglia.
3: La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo. Anche quando sono in coda, nella fretta di arrivare, fra polemiche alla radio, una casa nuova da

0: l'indovinello del giorno.
1: Perché un uomo che vive a Milano non può essere seppellito a Roma? La risposta è: perché non è morto.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza. Cristiano Cosa, la vita cos'è?
3: La vita cos'è?

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
3: Don Bachi. Poesia.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è l'1 agosto. Sono le ore 2 e 51 minuti.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Sono il parrucchiere Leo e lavoro a Milano in via Lazzaro Papa. Ascolto tutti i giorni Radio Margherita. I clienti vengono volentieri a tagliare i capelli perché Radio Margherita è una cosa meravigliosa. Complimenti, continuate così. Ciao, Leo il parrucchiere.
1: Radio Margherita è una cosa meravigliosa. Lo dice Leo, il parrucchiere, anche a Milano.

0: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Raffaella Carrà.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Raffaella Carrà.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Amico.
3: E salutala per me.
4: Tanti auguri.
5: Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: giorni. Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 3:30.

0: Il vero progresso di una società si misura dal grado di rispetto che sa garantire a ciascun individuo, soprattutto ai più deboli.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: dormire.
1: Riccardo Cocciante, Cervo a primavera.
2: E io rinascerò, cervo a primavera, oppure diverrò gabbiano da scogliera, senza più niente.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è l'1 agosto. Sono le ore 3 e 52 minuti.
2: Radio Margherita, amica fedele.

Mi chiamo Marina, da Caltanissetta, ascolto sempre Radio Margherita perché riempie di gioia le mie giornate. Mi accompagna fino alla sera, quando stanca vado a letto, e mi culla con la sua dolce melodia della sua.

0: Giovanni Caccamo. Puoi fidarti di me.
1: È arrivata la notte, noi siamo vicini. Siamo due territori che hanno perso i confini. Fermo sulla tua pelle, mi abbandono al presente. E mi piaci così, come sei veramente. Mi avvicino al tuo corpo per poterlo capire. Mentre fisso i tuoi occhi, non so più cosa dire. Ogni punto che sfioro cambia forma al tuo viso. Stringi forte le labbra, poi mi accenni un sorriso. Non interpreto amore, non so bene cos'è. Ma non voglio mentirti, puoi fidarti di me.

Maurizio Arcieri, conosciuto anche con il solo nome di Maurizio, è nato a Milano il 30 aprile 1942 ed è stato un cantante, attore e compositore italiano. Fondatore del complesso Beat New Dada negli anni 60, nel 1967 esordisce come solista con il nome d'arte di Maurizio e incide diversi brani arrivando al successo con 5 minuti e poi, presentato alla manifestazione Un disco per l'estate del 1968. In questo periodo, all'apice della popolarità, intraprende la carriera di attore di fotoromanzi e appare, accanto a Orchidea De Santis, nel musicarello Quelli belli siamo noi. Nel 1976, insieme a Cristina Moser, fonda a Londra il duo Crisma, che produce brani di musica elettronica. Negli anni Ottanta il duo si trasferisce a New York e incide alcuni album per la Atlantic Records. Tornato in Europa, lavora per la RAI realizzando programmi come Publimania e Sat Sat. A fine anni 90 fonda il canale satellitare Crisma TV. Arcieri e la Moser, durante la loro lunga carriera, collaborano con vari artisti fra cui Vangelis, Hans Zimmer, Subsonica e Franco Battiato. Maurizio ha dichiarato: «Quando morirò non cambierà nulla per la musica italiana. Spero di cambiare qualcosa per la musica celeste». Maurizio Arcieri muore a Varese il 29 gennaio 2015, all'età di 73 anni. Tra le canzoni più note di Maurizio ricordiamo Il comizio, Un'ora basterà, Era solo ieri, 5 minuti e poi.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Maurizio.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store.
1: Radio Margherita.
0: Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è l'1 agosto. Sono le ore 4 e 53 minuti.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Marisa Sannia. Tutto o niente.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Ben trovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: L'anticiclone subtropicale nei prossimi giorni continuerà a interessare tutte le nostre regioni italiane, quindi nella giornata di sabato ritroveremo cielo sereno, poco nuvoloso al nord. Durante il pomeriggio si formeranno dei temporali sull'arco alpino, interesseranno soprattutto le Alpi orientali tra Trentino Alto Adige, Dolomiti Venete e rilievi del Friuli. Al centro cielo sereno, poco nuvoloso, grande caldo, punte di 38-39 gradi sulle centrali tirreniche. Anche al sud sostanziale stabilità con un weekend soleggiato e temperature sulle aree interne prossime 37-38 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.
3: Canzoni napoletane.
4: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
3: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
4: o su TV Satta al canale 646.
3: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
4: in DAB e in streaming.
3: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
4: Canzoni napoletane.
3: Suoni antichi.
4: Passione di sempre.

0: Daniele Pace, che t'ha già fa?
1: Chi sta muore fino fine, come una vestaglia lina, come una scugnizza pazza, chiude guarda e chiude.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Il rispetto non richiede sforzi straordinari. Basta ricordarsi che la libertà di ognuno finisce dove inizia quella dell'altro. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Annalisa e Marco Mengoni, Piazza San Marco.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è l'1 agosto. Sono le ore 5 e 48 minuti.
1: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi la prima destinazione è in Germania. Gli auguri sono per Daniele Ferullo. Il volo prosegue verso San Giuseppe Egliato, in provincia di Palermo, dove l'aereo porta gli auguri a Saverio Crecco. Ci spostiamo verso Marsala, in provincia di Trapani, dove atterriamo e portiamo i nostri auguri a Nicoletta Tummarello. L'aereo sorvola i cieli e atterra ad Ispica, in provincia di Ragusa, per festeggiare Clara e Domenico Mancino. Adesso voliamo con destinazione Serra di Falco, in provincia di Caltanissetta, dove gli auguri vanno a Giuseppe Giardina. Scendiamo a Torre del Greco, in provincia di Napoli, e facciamo gli auguri a Cristian Castelli. L'aereo sorvola i cieli e atterra a Priolo, in provincia di Siracusa, per festeggiare Mario Motta. Una nuova tappa. Atterriamo a Cagliari per gli auguri a Pier Giorgio Evaristo. L'aereo non si ferma. Voliamo a Pozzallo, in provincia di Ragusa, dove aspettano gli auguri per Raffaele Azzarelli. Un pensiero speciale per Francesco Vitale di Scillato, in provincia di Agrigento. Ultimo atterraggio a Pesco Sannita, in provincia di Benevento, e gli auguri vanno a Giuseppe Caruso. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75. Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: Musica italiana in tutta Italia.
0: Albano, nel sole.

0: ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Alessandra Amoroso.
1: Sognavo per noi una vita come tante.

0: Buongiorno insieme con Alessandra Amoroso. Torna fra un'ora.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
0: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Jimmy Fontana.

0: Radio Margherita ha presentato Buongiorno con.
1: Buongiorno con
0: Jimmy Fontana.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: La nostra favola, Melodia, La mia serenata, O te o nessuno, Pensiamoci ogni sera e Il mondo.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con
3: Tananai,
4: Francesco Renga, il bello.

6:24. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Alfonso.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti odio, ti amo un po' di più.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
2: Quorum. Quorum. Dal latino. Significato: indica il numero necessario dei votanti perché sia valida una votazione. Nel linguaggio giornalistico, indica il numero di voti necessari a un partito o candidato per prendere parte alla divisione dei seggi.
1: Viaggio nella lingua italiana.
2: Sovrano. Sovrano. Dall'antico francese souverain, dal latino volgare superanus. Significato: come aggettivo eccelso, regale; come sostantivo maschile re; per estensione capo.
1: Viaggio nella lingua italiana.
2: Pronipote. Pronipote. Dal latino, composto di pro, prima, e nepos, nipote. Significato: figlio o figlia del nipote, discendente in generale.
1: Viaggio nella lingua italiana.
2: Risma. Risma. Dall'arabo risma, fascio di panni, poi di carta. Significato: pacco di carta. In senso figurato, qualità.
1: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è l'1 agosto. Sono le ore 6 e 51 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Noemi Licitra di Ragusa. Ci spostiamo ora a Villabate, in provincia di Palermo, dove gli auguri vanno a Domenico Milazzo. Proseguiamo verso Pantelleria, in provincia di Trapani, per fare gli auguri a Silvia Maria. A Gela, in provincia di Caltanissetta, arrivano i nostri auguri per Salvatore Siciliano. Ci spostiamo ora a Noto, in provincia di Siracusa, dove gli auguri vanno a Agostino Carpino. Voliamo a Crotone e troviamo Daniel Diaco. Tappa a Alcamo, in provincia di Trapani, per festeggiare Antonina Melia. Proseguiamo verso Brindisi per fare gli auguri a Andrea Muscara. Un saluto speciale va a Gaetana di Terrasini, in provincia di Palermo. Non dimentichiamo Andrea di Prima di Aci Sant'Antonio, in provincia di Catania. Infine, gli auguri vanno a Tanina Ghirco di Terrasini, in provincia di Palermo. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Un giorno insieme con Alessandra Amoruso. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita. Ascolta la melodia italiana.

0: Ascolta canzoni napoletane su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 27 12.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Salve a tutti, sono Tiziana e ascolto Radio Margherita da tantissimo tempo. Sono di Napoli e vorrei dare un consiglio a tutti gli uomini. Nonostante le donne di oggi siano di una variabilità unica, ci sono ancora tante persone molto molto romantiche e ho notato che la cavalleria è davvero morta. Fateci sognare ancora, vi prego. Buona giornata a tutti.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è l'1 agosto. Sono le ore 7 e 25 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Alfonso.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
4: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.

0: Avion Travel. Sentimento.
1: Sul mare luccica la luna in transito, biancheggia il corpo di una bestia acquamarina.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: La donna è mobile, per questo ad una certa età si restaura.
1: L'angolo del sorriso.
2: La frase dice al verbo: ci sposiamo? E il verbo risponde: non posso, sono già coniugato.
1: L'angolo del sorriso.
2: La vita è come la battaglia navale. Oggi C6 e domani B5.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Entra anche tu nel mondo di Radio Margherita. Quando

0: linguaggio rispettoso è il primo passo verso una società più civile.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio preferita.
3: La tua radio preferita.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: L'anticiclone subtropicale nei prossimi giorni continuerà a interessare tutte le nostre regioni italiane, quindi nella giornata di sabato ritroveremo cielo sereno o poco nuvoloso al nord. Durante il pomeriggio si formeranno dei temporali sull'arco alpino, interesseranno soprattutto le Alpi orientali tra Trentino Alto Adige, Dolomiti Venete e rilievi del Friuli. Al centro cielo sereno, poco nuvoloso, grande caldo, punte di 38-39 gradi sulle centrali tirreniche. Anche al sud sostanziale stabilità con un weekend soleggiato e temperature sulle aree interne prossime ai 37-38 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Alessandra Amoroso.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Tonino dalla provincia di Lecce. Vorrei lanciare un appello a tutti i bigotti e benpensanti che puntano il dito verso il prossimo, ma non lo fanno mai davanti ad uno specchio, perché hanno paura di vedere la propria immagine riflessa. Grazie, mandate questo messaggio.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
3: Ricalcolo percorso.
2: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
3: Destinazione raggiunta. Innovazione.
2: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Sergio Endrigo, dove credi di andare?

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 8:23.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto dell'Almanacco del Giorno.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, augura a tutti una felice giornata. Oggi è l'1 agosto 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Alfonso. Oggi è l'onomastico di Alfonso. Il nome ha origine germanica e significa nobile, valoroso. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 1 agosto del 1990 l'Iraq invade il Kuwait. Ciò porterà alla guerra del Golfo. Lo scioglilingua di oggi è: c'è ancora un'ancora ad Ankara. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. È un tipo molto impegnato, ha un sacco di debiti. Ed ora l'aforisma del giorno. Non puoi controllare gli eventi, ma puoi controllare le tue reazioni. Il consiglio della nonna di oggi è: per alleviare i sintomi della sinusite, mangiate un rafano grattugiato, aggiungetelo ai vostri piatti o limitatevi ad annusarlo. Adesso l'indovinello del giorno. Anche se si alza, nessuno la vede. La risposta è la voce. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Sono Luigi di Castelvetrano. Il mio proverbio è questo: chi troppo vuole nulla ottiene. Traduco: chi troppo vuole nulla ottiene.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Prodomo. Prodomo. Dal latino messaggero e dal greco prodromos, precursore. Significato: in architettura, porticato nella facciata dei templi.
3: Radio Margherita, la tua compagna di viaggio.
4: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo presi.

0: Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Voglio guidare l'autobus.
2: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è l'1 agosto. Sono le ore 8 e 57 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Noemi Licitra di Ragusa. Ci spostiamo ora a Villa Abate, in provincia di Palermo, dove gli auguri vanno a Domenico Milazzo. Proseguiamo verso Pantelleria, in provincia di Trapani, per fare gli auguri a Silvia Maria. A Gela, in provincia di Caltanissetta, arrivano i nostri auguri per Salvatore Siciliano. Ci spostiamo ora a Noto, in provincia di Siracusa, dove gli auguri vanno a Agostino Carpino. Voliamo a Crotone e troviamo Daniel Diaco. Tappa a Alcamo, in provincia di Trapani, per festeggiare Antonina Melia. Proseguiamo verso Brindisi per fare gli auguri a Andrea Muscara. Un saluto speciale va a Gaetana di Terrasini, in provincia di Palermo. Non dimentichiamo Andrea di Prima di Aci Sant'Antonio, in provincia di Catania. Infine, gli auguri vanno a Tanina Ghirco di Terrasini, in provincia di Palermo. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Faccia nuvola. Portami a ballare in primavera.

0: Canzoni Napoletane.
1: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
0: Puoi ascoltarla in TV su Sky, canale 827.
1: O su TV Satta, canale 646.
0: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
1: in DAB e in streaming.
0: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane.
0: Suoni antichi.
1: Passione di sempre.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Radio Margherita presenta Confronti.
5: Confronti.
4: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Una ragazza in due. Si sono confrontati oggi Bobby Solo e I Giganti. Confronti.
1: La tua radio preferita? Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è l'1 agosto. Sono le ore 9 e 21 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Alfonso.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: Musica italiana in tutta Italia.
4: Roberto Carlos. Canzone per te.

0: Radio Margherita, la scelta migliore.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie vuoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: E di Emilio di Bagheria. Proverbio del giorno: quando la forza con la ragione contrasta, la forza vince e la ragione non basta.
4: Sono Elio da Catanzaro, Mater Domini esattamente. Il mio proverbio in dialetto è questo: Cudurepoli va macchiappa, una huia e l'altra scappa. Cioè vuol dire che chi vuole prendere due lepre, una scappa e un'altra fugge. Grazie Radio Margherita, sei bellissima.
5: Sono Pasquale da Napoli, esattamente Caivano, provincia di Napoli. Il mio proverbio è: nupate è buono per 100 figli e non 100 figli per nupate. Cioè, che significa? Un padre va bene per 100 figli e non 100 figli che fanno un po' di bene per il padre.
6: Ciao, chiamo dalla Sicilia. Volevo lasciare il proverbio: cedesse Sant'Anna San Luca, cui ave le figlie ci conza la naca. Traduzione: ha detto Sant'Anna San Luca, chi ha i figli li accudisce.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
7: Marco Mengoni. Ma stasera.

Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Maria Sciacca, chiamo da Cogno. Volevo rispondere a quella signora che mette al primo posto le persone che lottano contro per le malattie. E no, anche gli animali hanno il diritto di essere considerati allo stesso posto. Chi ama la vita, chi ama veramente la vita, mette tutte le creature sullo stesso piano, non fa alcuna distinzione. Anche gli animali soffrono e lottano quando sono malati, allo stesso modo delle persone. Per cui chi ama veramente la vita non fa distinzioni, mette tutte le creature sullo stesso piano.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è l'1 agosto. Sono le ore 9 e 49 minuti.
4: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi la prima destinazione è in Germania. Gli auguri sono per Daniele Ferullo. Il volo prosegue verso San Giuseppe Egliato, in provincia di Palermo, dove l'aereo porta gli auguri a Saverio Crecco. Ci spostiamo verso Marsala, in provincia di Trapani, dove atterriamo e portiamo i nostri auguri a Nicoletta Tummarello. L'aereo sorvola i cieli e atterra ad Ispica, in provincia di Ragusa, per festeggiare Clara e Domenico Mancino. Adesso voliamo con destinazione Serra di Falco, in provincia di Caltanissetta, dove gli auguri vanno a Giuseppe Giardina. Scendiamo a Torre del Greco, in provincia di Napoli, e facciamo gli auguri a Cristian Castelli. L'aereo sorvola i cieli e atterra a Priolo, in provincia di Siracusa, per festeggiare Mario Motta. Una nuova tappa. Atterriamo a Cagliari per gli auguri a Pier Giorgio Evaristo. L'aereo non si ferma. Voliamo a Pozzallo, in provincia di Ragusa, dove aspettano gli auguri per Raffaele Azzarelli. Un pensiero speciale per Francesco Vitale di Scillato, in provincia di Agrigento. Ultimo atterraggio a Pesco Sannita, in provincia di Benevento, e gli auguri vanno a Giuseppe Caruso. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
5: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Una scossa di magnitudo 4.7, la più forte da 40 anni, ha colpito ieri Napoli, Campi Flegrei, provocando 21 feriti, due dei quali gravi. Edifici disabitati crollati a Pozzuoli. Dopo la scossa principale, registrate altre 30 repliche di assestamento. Sembra rientrare la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono arrivate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone. L'Italia sospende gli accordi di Schengen con la Spagna. La solidarietà non è dovuta, accusa il premier Sanchez, il rispetto dei trattati sì. La guerra in Ucraina, almeno 9 morti dopo i raid russi su Kiev, che dal canto suo ha lanciato droni su diversi aeroporti russi. 8 hanno sospesi i voli. Fine settimana più intenso per l'esodo estivo. Da Bollino Nero 26 milioni di veicoli in movimento. Non va meglio sul fronte meteo. 19 oggi le città in allerta rossa. Si aggiungono domani Catania, Genova, Palermo, Trieste. Si svolgeranno martedì alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, simbolo del Milan per 2 decenni, scomparso ieri all'età di 66 anni dopo una grave malattia. È tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Alessandra Amoroso.

Un giorno insieme con Alessandra Amoroso. Torna fra un'ora.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Che quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
5: Nuovi Angeli, Singapore.

0: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.
1: Amore, che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: anni bellissimi.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è l'1 agosto. Sono le ore 10 e 24 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Alfonso.

0: La più bella musica leggera italiana.
1: Vasco Rossi. Cambiamenti.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Me l'hai insegnato tu, che non ci basta una notte per amare.

ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis, è disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

Maurizio Arcieri, conosciuto anche con il solo nome di Maurizio, è nato a Milano il 30 aprile 1942 ed è stato un cantante, attore e compositore italiano. Fondatore del complesso Beat New Dada negli anni 60, nel 1967 esordisce come solista con il nome d'arte di Maurizio e incide diversi brani arrivando al successo con 5 minuti e poi, presentato alla manifestazione Un disco per l'estate del 1968. In questo periodo, all'apice della popolarità, intraprende la carriera di attore di fotoromanzi e appare, accanto a Orchidea De Santis, nel musicarello Quelli belli siamo noi. Nel 1976, insieme a Cristina Moser, fonda a Londra il duo Crisma, che produce brani di musica elettronica. Negli anni Ottanta il duo si trasferisce a New York e incide alcuni album per la Atlantic Records. Tornato in Europa, lavora per la Rai realizzando programmi come Publimania e Sat Sat. A fine anni 90 fonda il canale satellitare Crisma TV. Arcieri e la Moser, durante la loro lunga carriera, collaborano con vari artisti fra cui Vangelis, Hans Zimmer, Subsonica e Franco Battiato. Maurizio ha dichiarato: «Quando morirò non cambierà nulla per la musica italiana. Spero di cambiare qualcosa per la musica celeste». Maurizio Arcieri muore a Varese il 29 gennaio 2015, all'età di 73 anni. Tra le canzoni più note di Maurizio ricordiamo Il comizio, Un'ora basterà, Era solo ieri, 5 minuti e poi

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Maurizio.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è l'1 agosto. Sono le ore 10 e 54 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Noemi Licitra di Ragusa. Ci spostiamo ora a Villa Abate, in provincia di Palermo, dove gli auguri vanno a Domenico Milazzo. Proseguiamo verso Pantelleria, in provincia di Trapani, per fare gli auguri a Silvia Maria. A Gela, in provincia di Caltanissetta, arrivano i nostri auguri per Salvatore Siciliano. Ci spostiamo ora a Noto, in provincia di Siracusa, dove gli auguri vanno a Agostino Carpino. Voliamo a Crotone e troviamo Daniel Diaco. Tappa a Alcamo, in provincia di Trapani, per festeggiare Antonina Melia. Proseguiamo verso Brindisi per fare gli auguri a Andrea Muscara. Un saluto speciale va a Gaetana di Terrasini, in provincia di Palermo. Non dimentichiamo Andrea di Prima di Aci Sant'Antonio, in provincia di Catania. Infine, gli auguri vanno a Tanina Ghirco di Terrasini, in provincia di Palermo. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio preferita.
3: La tua radio preferita.
0: Salvatore Adamo,

0: canzoni napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app. Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: CSM Locascio, azienda leader e vera eccellenza siciliana, produce serbatoi a pressione per stoccaggio GPL, semirimorchi e autocarri cisternati, serbatoi per riserve idriche ed una serie di prodotti a corredo come fondi bombati, passi d'uomo, flange a prezzi speciali. Tutti i prodotti vengono prodotti senza passaggi esterni ed il prodotto finito è ottenuto con certificazione di qualità. Consegne in tutto il territorio nazionale ed estero. Professionalità, competitività, continua aggiornamento tecnico e commerciale. CSM Locascio, zona industriale Caltanissetta, telefono 0934 21 993.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Tonino, provincia di Lecce. Ascolto sempre Radio Margherita, è una bella radio, e ascolto anche gli annunci, i messaggi di tanta gente, la cosiddetta moralista che ce l'ha con i neri, ce l'ha con i meridionali, ce l'ha con le puttane, ce l'ha con i teppisti, vorrebbe manganellare tutti. Cari signori, i moralisti sono la peggior gente, quella che ha da nascondere qualcosa. I moralisti sono quelli che hanno da nascondere le peggiori cose. Moralisti, moralisti. Ciao!
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Raffaella Carrà.

0: amico.
1: E salutala per me.
2: Tanti auguri.
1: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è l'1 agosto. Sono le ore 11 e 27 minuti.
3: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Alfonso.
4: Camaleonti.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Sergio Endrigo. Adesso sì.
2: Adesso

Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Una scossa di magnitudo 4.7, la più forte da 40 anni, ha colpito ieri Napoli, Campi Flegrei, provocando 21 feriti, due dei quali gravi, edifici disabitati crollati a Pozzuoli. Dopo la scossa principale, registrate altre 30 repliche di assestamento. Sembra rientrare la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono arrivate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone. L'Italia sospende gli accordi di Schengen con la Spagna. La solidarietà non è dovuta, accusa il premier Sanchez, il rispetto dei trattati sì. La guerra in Ucraina, almeno 9 morti dopo i raid russi su Kiev, che dal canto suo ha lanciato droni su diversi aeroporti russi, 8 hanno sospesi i voli. Fine settimana più intenso per l'esodo estivo, da Bollino Nero 26 milioni di veicoli in movimento, non va meglio sul fronte meteo. 19 oggi le città in allerta rossa, si aggiungono domani Catania, Genova, Palermo, Trieste. Si svolgeranno martedì alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, simbolo del Milan per 2 decenni, scomparso ieri all'età di 66 anni dopo una grave malattia. È tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Squallor, 38 luglio.
1: Là dove finisce il fiume comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male. Si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui

Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato

Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è l'1 agosto. Sono le ore 11 e 57 minuti. Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: mio lato opposto.
1: Uè, ciao, sono Pina da Napoli. Io ascolto Radio Margherita perché, sapete il perché? Perché mi fate ricordare tutti i miei amori, che bello. Non la togliete, eh? Non la spegnete mai Radio Margherita, lasciatela andare sempre avanti, fino alla mia vita, fino a quando muoio. La voglio sentire anche in punto di morte. Ciao.
0: Ra-

0: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
1: Ricalcolo percorso.
0: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
1: Destinazione raggiunta. Innovazione.
0: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni

Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: Enrico Nigiotti, buonanotte.
1: Buonanotte a quelle volte che aveva un senso. Buonanotte ovunque sia il tuo letto. Strano sabato tra amici e tra bicchieri, con il corpo qui e il cuore condannato a ieri.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 12 e 25 minuti.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Arthur Schopenhauer? La salute non è tutto, ma senza salute tutto è niente. Sa cosa diceva Federico Fellini? La più grande unità sociale del paese è la famiglia, oppure due famiglie, quella regolare e quella irregolare. Sa cosa diceva Sir Winston Churchill? Il successo non è mai definitivo, il fallimento non è mai fatale, è il coraggio di continuare che conta.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza. Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: l'autobus.
1: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: Musica italiana in tutta Italia.
5: Albano, pensa.

0: come neve sporca.
1: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
2: Oggi è l'1 agosto. Sono le ore 12:51.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Alessandra Amoroso.

0: Canzoni Napoletane.
1: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
0: Puoi ascoltarla in TV su Sky, canale 827.
1: O su TV Satta, canale 646.
0: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
1: in DAB e in streaming.
0: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane.
0: Suoni antichi.
1: Passione di sempre.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
1: Ricky Gianco.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Buongiorno, mi chiamo Enzo da Potenza. Allora, qua si parla tanto di lavoro che non c'è e non si trova lavoro, ma la situazione è molto reale, molto semplice per far lavorare gente. In Inghilterra, e che è un paese civile, così dicono, non si paga la SIAE sotto alle 200 persone, non si paga. Molti gestori di locale rinunciano a fare serate con musicisti perché costa più la SIAE del musicista. Allora, secondo una logica, ma se diminuiamo, almeno diminuiamo la SIAE, non lavorerebbero di più musicisti, camerieri, baristi, ristoranti, pizzerie, tutte queste cose che organizzano queste serate. Eliminiamo stasia e basta. A che serve? Se non suona, se il musicista non va a suonare, nemmeno l'autore prende i diritti d'autore. Cioè, facessero regolarizzare stasia. È un casino. Grazie e buona giornata.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri e i successi di oggi. Sono le ore 13:25.

0: Franco Battiato, col tempo sai.
1: Col tempo sai, col tempo tutto se ne va, non ricordi più il viso, non ricordi la voce, quando il cuore ormai tace, a che serve cercare? Ti lasci andare, e forse è meglio.

pace col mondo e ti senti tradito dagli anni perduti. Allora tu

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Dio ci ha dato due orecchie, ma soltanto una bocca, proprio per ascoltare il doppio e parlare la metà.

0: Margherite. A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: E sono Giuseppina, chiamo da Genova. Volevo rispondere al signore che lamentava che in Campania i premi assicurativi sono più alti. Certo che sono più alti, perché i premi sono calcolati in base al costo dei risarcimenti, che in Campania sono altissimi.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è l'1 agosto. Sono le ore 13:54.
3: Caro lei, bugie bianche.

0: Radio Margherita Notizie.
1: 21 feriti, di cui 2 in gravi condizioni, è questo il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito Napoli, la zona dei Campi Flegrei, tornata regolare la circolazione ferroviaria. A Perugia un musicista siciliano di 55 anni è stato trovato senza vita nella stanza di un albergo e una collega che si trovava con lui è ricoverata in gravi condizioni, si ipotizza un'intossicazione da monossido di carbonio legata a una caldaia vicino la camera. Non sarebbe un suicidio ma un femminicidio il caso della trentenne Daphne Rebaudo, morta lo scorso 13 luglio nel quartiere romano di Tor Bella Monaca, dopo essere precipitata da una terrazza condominiale, fermato il compagno della donna, il quarantenne Mohamed Trabelsi. L'ex CT della nazionale, oggi alla Juventus, Luciano Spalletti, non usa mezzi termini per stroncare il recente caos azzurro, dalle dimissioni di Maldini per il caso Pirlo al ritorno di Mancini. Corranieri di te.
2: Maldini rappresentava il nuovo di cui c'era bisogno, invece di mettere la quarta si è viaggiato in seconda, si è sbagliato a mettere in marcia.
1: È tutto da Jenny De Gaetano, buon weekend.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Alessandra Amoroso.

0: Un giorno insieme con Alessandra Amoroso. Torna fra un'ora.
1: Loredana Bertè. Non mi pento. L'amore.

0: conta più.
1: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
2: Ciao, sono Gianna da Bari. Volevo solamente ringraziare Radio Margherita per la musica bella che ci fa ascoltare e volevo anche fare un appello. Lavoro in un ambiente ospedaliero, in particolare in un reparto oncologico pediatrico. Volevo soltanto far notare un po' a tutti, come mai sempre le stesse zone? Piccoli pazienti che arrivano sempre dalle stesse zone. Parlo di Altamura, Gravina, Taranto, Bitonto. Eppure so che ci sono degli abusi ecologici, ma nessuno fa ancora niente. Grazie.
3: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
4: Radio Margherita.
5: Radio Margherita.
4: La tua radio.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 14 e 23 minuti.

0: bere.
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita presenta i consigli della nonna. Per attenuare il fastidio provocato da una puntura di zanzara, taglia l'estremità di una patata e passala sulla puntura. Il prurito si attenuerà immediatamente. I consigli della nonna. Per un massaggio esfoliante e delicato, prendi una manciata di bicarbonato e aggiungi poche gocce di acqua. Massaggia la pelle ancora asciutta e risciacqua. I consigli della nonna. Per lucidare i denti, strofinali con una fetta di patata cruda. La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
2: Umberto Balsamo, Spina di Rosa.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Salve, io vorrei dire questo, soprattutto per quanto riguarda gli ambienti di lavoro. Spesso si trovano persone superficiali che non sono portate per l'approfondimento, per l'osservazione, per l'ascolto degli altri e non si chiedono mai se i loro comportamenti sono adeguati alla situazione che vivono. Quindi è meglio starne alla larga. Ecco, vorrei che riflettessero, sempre se ce la fanno, sul loro comportamento. Grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è l'1 agosto. Sono le ore 14:58.

0: Io sono Chiara e ascolto Radio Margherita perché è una radio fantastica, mi fa vivere grandi emozioni. Grazie a tutti.
1: Radio Margherita, una radio fantastica che fa vivere grandi emozioni.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Alessandra Amoroso.

0: lascia.
1: Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: poi non importa. Se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con...

0: Canzoni Napoletane.
1: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
0: Puoi ascoltarla in TV su Sky, canale 827.
1: O su TV Satta, canale 646.
0: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
1: in DAB e in streaming.
0: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane.
0: Suoni antichi.
1: Passione di sempre.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Enrico Nigiotti, nonno Hollywood.
1: Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti va bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa? E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: occhi ma non dormirò, non dormirò e non lo so.
1: Nino Buonocore, scrivimi.

0: sarà.
1: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Sono le ore 15 e 24 minuti. Andrea Bocelli, Polvere e Gloria.

0: If you work, you will rise higher.
1: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
0: The one who works is the

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Rita Pavone, alla mia età.

0: Usare bene le parole significa rispettare chi ci ascolta e chi ci sta accanto.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore e adesso sono qui che ti aspetto.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è l'1 agosto. Sono le ore 15 e 54 minuti.

0: Radio Margherita Notizie.
1: 21 feriti, di cui 2 in gravi condizioni, e questo è il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito Napoli e la zona dei Campi Flegrei. Tornata regolare la circolazione ferroviaria. A Perugia un musicista siciliano di 55 anni è stato trovato senza vita nella stanza di un albergo e una collega che si trovava con lui è ricoverata in gravi condizioni, si ipotizza un'intossicazione da monossido di carbonio legata a una caldaia vicino la camera. Non sarebbe un suicidio ma un femminicidio il caso della trentenne Daphne Rebaudo, morta lo scorso 13 luglio nel quartiere romano di Tor Bella Monaca dopo essere precipitata da una terrazza condominiale, fermato il compagno della donna, il quarantenne Mohamed Trabelsi. L'ex CT della nazionale, oggi alla Juventus, Luciano Spalletti non usa mezzi termini per stroncare il recente caos azzurro, dalle dimissioni di Maldini per il caso Pirlo al ritorno di Mancini. Corranieri di te.
2: Maldini rappresentava il nuovo di cui c'era bisogno, invece di mettere la quarta si è viaggiato in seconda, si è sbagliato a mettere in marcia.
1: È tutto da Jenny De Gaetano, buon weekend.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Alessandra Amoroso.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: amo. Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Siciliano Salvatore, sono il presidente dell'associazione contro lo stadio del sabato sera. Sono di Mazzarino, il mio numero di telefono è di cellulare 339 22 34 146. Io lavoro molto, come si dice, sulla sensibilizzazione dei ragazzi. Voglio mandare un messaggio a tutti i ragazzi di non fare uso di stupefacenti, di non fare uso di droghe, di non fare uso di tutte queste sostanze che fanno sballare la testa. Io dico sempre in giro, in tutti i miei convegni, in tutti i miei posti, in tutte le mie manifestazioni che faccio, che i ragazzi si devono divertire, ma si devono saper divertire. E per sapersi divertire non si devono ubriacare, ma tornare a casa la sera tranquilli, in modo che i genitori non piangano come piangiamo noi, io, mia moglie e tutta la mia famiglia. Se mi volete contrattare con questo messaggio, contrattatevi. Io sono Siciliano Salvatore, come ho detto prima, lavoro molto sul sociale.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, dita e mi sono invaghita.
0: Sono le ore 16:24.

0: Tiziano Ferro, il regalo più grande.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno,

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta l'Indovinello del giorno.
2: Ci sono 10 uccellini su un ramo. Il cacciatore spara a un uccellino. Quanti uccellini rimangono sul ramo? La risposta è... nessuno, perché gli altri sono volati via dopo lo sparo.
1: Radio Margherita ha presentato l'Indovinello del giorno.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo, così

0: riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
2: Con Radio Margherita è pura emozione.
1: Nicolas Bonazzi, Dirsi che è normale.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è l'1 agosto. Sono le ore 16 e 57 minuti.
1: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: La rimonta dell'anticiclone africano sul Mediterraneo centrale e sull'Italia è appena iniziata. I massimi si raggiungeranno proprio nel corso di questa prima settimana di agosto. C'è da attendersi quindi un ulteriore irrobustimento della struttura e di conseguenza anche un'amplificazione dei suoi effetti in termini di stabilità, ma soprattutto di caldo. L'unica eccezione sarà costituita da alcuni temporali di calore che potranno svilupparsi nelle ore centrali della giornata o verso sera. Dunque il tempo per questa settimana in arrivo sarà caratterizzato da sole, caldo intenso, con temperature che potranno raggiungere addirittura superare i 40 gradi su diverse zone. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Un giorno insieme.
0: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Alessandra Amoroso.

0: Un giorno insieme con Alessandra Amoroso. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio.

0: Ascolta canzoni napoletane su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
2: Ricalcolo percorso.
1: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
2: Destinazione raggiunta. Innovazione.
1: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
4: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
5: Biagio Antonacci. Non

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Tonino dalla provincia di Lecce. Vorrei lanciare un appello a tutti gli animalisti della provincia di Lecce affinché presiedano lo spettacolo, questi circhi che sfruttano e torturano gli animali. Basta! Se volete fare i circhi, fateli con altri spettacoli, ma lasciate vivere gli animali in pace. Hanno diritto di vivere anche loro e non di essere maltrattati da voi per far divertire la gente.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita presenta Confronti.
4: Confronti.
3: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Con il brano Una ragazza in due si sono confrontati oggi Bobby Solo e I Giganti. Confronti
1: Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Sono le ore 17:24.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Stallo. Stallo. Dal francese stall, sosta. Significato: sedile di legno dotato di schienale e braccioli.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Futile. Dal latino futilis, che lascia fluire il liquido. Significato: irrilevante.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Riprovevole. Riprovevole. Dal latino tardo reprobare, cioè disapprovare. Significato: che merita riprovazione.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Beneficio. Beneficio. Dal latino beneficium, a sua volta derivato da benefacere, cioè fare del bene. Significato: opera a vantaggio di altri. In storia, concessione feudale di terreni o altro. In senso esteso, giovamento.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

0: Le parole hanno un peso. Usiamole per sollevare, non per ferire.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Umberto Tozzi e Raff. Gente di mare.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Buongiorno, io telefono da Sassari. Volevo fare un appello all'assessorato alla difesa ambiente della regione autonoma della Sardegna. Ma volete intervenire sì o no con queste maledette cornacchie? C'è un'invasione. Nessuno, loro non hanno antagonisti, perciò non li distruggerà mai nessuno. Qui ci vuole un piano di abbattimento fatto seriamente, perché non se ne può più. Hanno distrutto nidi, uccelli, raccolti, ma qui è veramente, adesso basta. Devono intervenire l'ispettorato, i forestali devono intervenire in modo serio, non il piano d'abbattimento che hanno fatto, che ne hanno ammazzato 5 di cornacchie. Non si risolvono così i problemi. Cadrà nel vuoto questo appello, ma svegliamoci!
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è l'1 agosto. Sono le ore 17 e 53 minuti. Francesco De Gregori, buonanotte fiorellino.
1: Buonanotte, buonanotte amore mio.

0: Radio Margherita Notizie.
1: 21 feriti, di cui 2 in gravi condizioni, e questo il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito Napoli e la zona dei Campi Flegrei. Tornata regolare la circolazione ferroviaria. A Perugia un musicista siciliano di 55 anni è stato trovato senza vita nella stanza di un albergo e una collega che si trovava con lui è ricoverata in gravi condizioni, si ipotizza un'intossicazione da monossido di carbonio legata a una caldaia vicino la camera. Non sarebbe un suicidio ma un femminicidio il caso della trentenne Daphne Rebaudo, morta lo scorso 13 luglio nel quartiere romano di Tor Bella Monaca dopo essere precipitata da una terrazza condominiale, fermato il compagno della donna, il quarantenne Mohamed Trabelsi. L'ex CT della nazionale, oggi alla Juventus, Luciano Spalletti, non usa mezzi termini per stroncare il recente caos azzurro, dalle dimissioni di Maldini per il caso Pirlo al ritorno di Mancini. Corranieri di te.
2: Maldini rappresentava il nuovo di cui c'era bisogno, invece di mettere la quarta si è viaggiato in seconda, si è sbagliato a mettere in marcia.
1: È tutto da Jenny De Gaetano, buon weekend.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Alessandra Amoroso.

0: Un giorno insieme con Alessandra Amoroso. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Nadia da Sanremo, mio fratello si chiama Lugli Giovanni Battista, che sono la bellezza di 18 anni che non so più niente di lui, so che nella zona di Treviso. E quindi, visto che Radio Margherita ormai è sentita in tutta Italia, spero che qualcuno glielo dica oppure la senta anche lui. Grazie.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita. Ascolta la melodia italiana.
3: Sei quella cosa che non so spiegare.

0: fare. Il mio viaggio inizia qua.
1: Andrea Bocelli, romanza. Già la sa-

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Sono le ore 18 e 23 minuti.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta
2: L'angolo del sorriso.
3: Se lavorare fa bene, perché non lo facciamo fare agli ammalati?
2: L'angolo del sorriso.
3: Le città dovrebbero essere costruite in campagna. Là, l'aria è più pulita.
2: L'angolo del sorriso.
3: L'età peggiore dello scapolo. Quando le amiche sono ormai troppo vecchie e le figlie delle amiche sono ancora troppo giovani.
2: L'angolo del sorriso.
0: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana. Oh,

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao a tutti, sono Augusto della provincia di Torino. Volevo dire alle donne: non fatevi maltrattare. Quando vostro marito il vostro compagno vi strattona, vi spintona, ricordatevi che è solo l'inizio. Poi arriveranno gli schiaffi, i calci e i pugni. E non solo. Qualcuna di voi si salverà, qualcuna di voi finirà all'obitorio. Allora, ci sono le associazioni per la protezione sulle donne maltrattate. Rivolgetevi a loro, verrete aiutate, manterrete l'anonimato. Vi aiuteranno a rifarvi una vita e a uscire da questo tunnel, che non è la vita normale, perché la vita normale è che un uomo che vi ama, che vi rispetta ogni giorno con dedizione e con amore.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: Musica italiana in tutta Italia.
5: Gino Paoli, sapore di sale.

0: Giovanni Nuti. Noi di settembre.
1: Settembre ci ha dato un dono strano.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è l'1 agosto. Sono le ore 18:56.

0: modo per rivederci ancora.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Alessandra Amoroso.

0: Canzoni Napoletane.
1: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
0: Puoi ascoltarla in TV su Sky, canale 827.
1: O su TV Satta, canale 646.
0: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
1: in DAB e in streaming.
0: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane.
0: Suoni antichi.
1: Passione di sempre.
2: Voglio guidare l'autobus.
3: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
4: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
6: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
7: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
8: Johnny Dorelli, La solitudine.
9: Sai che

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Pronto, buongiorno, Radio Margherita, io sono Salvatore e chiamo da Palermo. Oggi ho preso l'autobus ed eravamo in molti, era pieno l'autobus, c'erano di tutto, cinesi, africani, ridevano tutti, avevano un sorriso sulla bocca. E noi italiani siamo quelli che l'abbiamo perso. Arrivederci e grazie. Riflettete.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Raffaella Carrà.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Raffaella Carrà.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Amico.
3: E salutala per me.
4: Tanti auguri.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Sono le ore 19:29.

0: Il dialogo nasce dal rispetto e il rispetto si costruisce con le parole.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è l'1 agosto. Sono le ore 19:52.

0: La più bella musica leggera italiana.
1: Tiziano Ferro. L'amore è una cosa semplice.
2: Ho un segreto. Ognuno ne ha sempre uno dentro. Ognuno lo ha scelto e lo ha spento. Ognuno

ero io nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso sono io. Ci ritorno e se poi vado

0: Un giorno insieme con Alessandra Amoroso. Torna fra un'ora.
1: Spagna. Gente come noi.

0: prenotate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono un ragazzo di Palermo. Ho scoperto la mia omosessualità a 19 anni. Se voi siete genitori di un ragazzo omosessuale, non lo sgridate, non lo mettete in brutta difficoltà, perché questa non è una scelta. Già il ragazzo soffre, non lo fate soffrire di più. Anche voi ragazzi, se avete un amico gay, non lo fate soffrire, non lo umiliate davanti a tutti, perché è una sofferenza che è bruttissima. Da grande lui si accetterà, come mi sono accettato io, e sono felicemente fidanzato con un ragazzo d'oro. Grazie Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio preferita.
3: La tua radio preferita.
4: Nada, che freddo fa.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Sono le ore 20 e 26 minuti. La tua radio preferita? Radio Margherita.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Sono Alberta da Napoli. Il mio proverbio napoletano è questo, e mi piace molto. Chi non dà coraggio non si cocca che femmina bella. Significa chi nella vita non è audace e non è coraggioso non arriverà mai ai propri fini, neanche passare una bella notte con una bella donna.
4: Sono Diana e chiamo da Belpasso, provincia di Catania. Il mio proverbio è: tanto va a guattare all'acqua o si rompe o si ciacca, che vuol dire tante volte andrà a prendere l'acqua alla fontana con la brocca fin quando o si rompe o si ciacca. Ciao, buona giornata.
5: Sono Walter da Catania e il mio proverbio in siciliano è: buon tempo e malo tempo non durano tutto tempo. Tradotto in italiano, belle situazioni e male situazioni non dureranno tutto il tempo. Ciao Radio Margherita.
6: Siamo le Tigici da Napoli e il proverbio è: a lira fa o ricca, a crianza fa o signore. Nella mia città significa che i soldi fanno il ricco, ma è l'educazione a fare il signore. Ciao!
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: A Napoli volevo far presente alla classe politica italiana, con questa crisi che si sta attraversando, perché non propongono nuovamente l'equo canone come c'era una volta, affinché i fitti siano un po' più ridotti per tanta povera gente? Grazie Radio Margherita, buona giornata.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
4: Salvatore Adamo. Non voglio nascondermi.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store.
1: Radio Margherita.
0: Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è l'1 agosto. Sono le ore 20 e 55 minuti. Iva Zanicchi, testarda io.
1: No!

0: Ciao a tutti, mi chiamo Lucrezia, ho 30 anni e chiamo da Catania. Io ascolto Radio Margherita perché mi ricorda tanto quando ero a casa con la mia mamma. Lei mi svegliava ogni mattina alzando il volume della radio, facendomi così ascoltare la meravigliosa musica che trasmettete. A mio avviso la migliore musica italiana. Così oggi l'ascolta anche la mia bimba, che ha 10 anni, e canticchia così anche le canzoni di quando neppure io ero nata.
1: Radio Margherita, incontro di generazioni, anche a Catania.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Alessandra Amoroso.
4: C'è una sottile e chiara differenza tra quello che era e quello che non è. Se una mattina rompe nella stanza la consapevolezza che ho di me, e

A canzoni napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app. Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Buongiorno, io polacca, mi chiamo da Siracusa. 10 anni che io sto qua e mi sentivo molto male che ho sentito uno signore che ha detto non si mettete con donne straniere di più russe, romane e polacchi perché è senza cuore e guardano solo soldi e non è vero niente. Io sto con un siciliano che voglio tanto bene e lui ogni mese ha solo 400 euro e io stesso sto bene perché amo e voglio bene. Non si deve mettere tutti da un vaso, ci siamo persone e persone, scusi, non si può giudicare senza conoscere. Grazie.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: posto?
1: Bene, bene, va bene.
0: Sì.
1: Abbastanza.
0: Mi piace, mi piace. Questo va bene.

Maurizio Arcieri, conosciuto anche con il solo nome di Maurizio, è nato a Milano il 30 aprile 1942 ed è stato un cantante, attore e compositore italiano. Fondatore del complesso Beat New Dada negli anni 60, nel 1967 esordisce come solista con il nome d'arte di Maurizio e incide diversi brani arrivando al successo con 5 minuti e poi, presentato alla manifestazione Un disco per l'estate del 1968. In questo periodo, all'apice della popolarità, intraprende la carriera di attore di fotoromanzi e appare, accanto a Orchidea De Santis, nel musicarello Quelli belli siamo noi. Nel 1976, insieme a Cristina Moser, fonda a Londra il duo Crisma, che produce brani di musica elettronica. Negli anni Ottanta il duo si trasferisce a New York e incide alcuni album per la Atlantic Records. Tornato in Europa, lavora per la RAI realizzando programmi come Publimania e Sat Sat. A fine anni 90 fonda il canale satellitare Crisma TV. Arcieri e la Moser, durante la loro lunga carriera, collaborano con vari artisti fra cui Vangelis, Hans Zimmer, Subsonica e Franco Battiato. Maurizio ha dichiarato: «Quando morirò non cambierà nulla per la musica italiana. Spero di cambiare qualcosa per la musica celeste». Maurizio Arcieri muore a Varese il 29 gennaio 2015, all'età di 73 anni.

Tra le canzoni più note di Maurizio ricordiamo Il comizio, Un'ora basterà, Era solo ieri, 5 minuti e poi

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Maurizio.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio

0: parlare con gentilezza non costa nulla, ma vale moltissimo.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Faccia nuvola. Portami a ballare in primavera.

0: Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Franco Battiato, Era d'estate.
2: Era d'estate e tu eri con me. Era d'estate tanto tempo fa.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Allora, sono Michele e chiamo da Iglesias in provincia di Cagliari. Volevo lasciare un messaggio, semplicemente volevo dire al governo che si deve dare una bella mossa, specialmente sul fatto degli alloggi e delle case per le persone bisognose, per chi non ha una casa o per chi l'ha persa o per chi purtroppo pagava 300 euro di affitto, 350 euro, che però ora perdendo il lavoro non può più pagarli. Le case popolari, le case comunali, c'è una graduatoria, devi stare 5 anni, quindi 5 anni nella strada prima che ti diano una casa o che magari si liberi un posto, una baracca dove stare. È una cosa davvero... sono disgustato da questa cosa, perché è una cosa assurda, assurda che c'erano delle persone con bambini, magari con figli piccoli anche, o con figli malati, disabili, che non possono, sono costretti a stare nella strada perché il comune non ha un alloggio a cui darle, con tutte le case che hanno chiuse i comuni.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
0: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: Generale stabilità nei prossimi giorni per la presenza dell'anticiclone subtropicale su quasi tutta Italia, ad eccezione dell'arco alpino e del alcune aree montuose appenniniche con brevi temporali di calore. Al nord una domenica di cielo sereno poco nuvoloso, più variabilità su Alpi, Prealpi, zone pedemontane di Piemonte e Lombardia, dove potrebbe innescarsi nelle prossime ore qualche temporale di calore. Al centro Italia anche qui sole dappertutto, brevi temporali di calore sulle aree più interne appenniniche, caldo intenso sulle centrali tirreniche con massime fino a 38-39 gradi. Al sud caldo intenso, grande canicola con massime abbondantemente sopra i 30 gradi ovunque, qualche breve temporale di calore in montagna sull'Appennino. Dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è l'1 agosto. Sono le ore 21. E 57 minuti.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: Musica italiana in tutta

0: Buongiorno insieme con Alessandra Amoroso. Torna fra un'ora.
1: Emma Marrone. Sembra strano. No.

0: prenotate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Gino da Trapani. Trapani, la città più bella dell'universo, una lingua di 5 chilometri che si distende nel mare. All'atterraggio dell'aereo all'aeroporto di Birgi puoi fare un bel tuffo nel mare limpidissimo delle tre isole, Marettimo, Levante e Favignana. Puoi uscire alla mano dall'Oblò e prendere il sale da mucche delle saline. Puoi scendere dall'aereo in costume da bagno, tanto da appena 200 metri per la bianca sabbia della spiaggia di Marausa. Oppure dall'albergo di città, sempre in bikini, puoi notare nelle spiagge di Tramontana. Vuoi allontanarti e raggiungere la spiaggia più bella d'Italia? Bene, la trovi a San Vito Lo Capo. Puoi prendere la funivia e raggiungere Erice, il ritrovo di tutti gli scienziati. Vuoi toccare con le mani l'antico tempio e il teatro di Segesta? Bene, solo pochi minuti di auto. Vuoi visitare Marsala, la città del vino?
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
0: Fabrizio Moro. Dove?

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Sono le ore 22 e 26 minuti.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Polanca, ogni volta.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Calamandrei? L'interpretazione delle leggi lascia al giudice un certo margine di scelta. Entro questo margine, chi comanda non è la legge inesorabile, ma il mutevole cuore del giudice. Sa cosa diceva Ernest Hemingway? Il modo migliore per scoprire se ci si può fidare di qualcuno è di dargli fiducia. Sa cosa dice Enrico Brignano? Oggi la gente di uno stesso condominio non si conosce e se si incontra in ascensore non si parla. Poi però su Facebook pubblica tutte le sue foto e racconta di tutto a tutto il mondo. Ma aggiungo, deve fare attenzione!
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza. Mina, l'importante è finire.

0: nel cassetto destro ti ho lasciato una poesia.
1: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
2: Buongiorno, sono Franco da Milano. Vorrei lanciare un messaggio forte e chiaro a coloro che sono contrari all'euro. Ricordatevi che l'euro ci difende dall'inflazione. Se avessimo ancora la lira, avremmo un'inflazione galoppante, con la benzina a 10.000 lire il litro e tutto il resto di conseguenza. Ma gli stipendi dei lavoratori e dei pensionati avrebbero un potere di acquisto ancora più basso di quello che hanno oggi. Inoltre, se tornasse la lira, la prima cosa che farà il governo, di qualunque colore sia, sarà di svalutare la lira, e chi ha quattro soldi da parte si troverà con un pugno di mosche in mano. Meditate, gente, meditate. Grazie.
1: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è l'1 agosto. Sono le ore 22 e 52 minuti. Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.

Io ascolto Radio Margherita, ma qualsiasi appellativo si voglia dedicare a Radio Margherita risulterebbe soltanto riduttivo. Quindi, cosa posso dire di più? Siete semplicemente grandi.

0: Canzoni Napoletane.
1: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
0: Puoi ascoltarla in TV su Sky, canale 827.
1: O su TV Satta, canale 646.
0: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
1: in DAB e in streaming.
0: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane.
0: Suoni antichi.
1: Passione di sempre.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Silvia Salemi.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Sono le ore 23 e 23 minuti.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.
0: Jimmy Fontana. Il mondo.

0: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
2: Perdonami se sono andata via dal letto senza dirtelo. Mille sguardi.

0: Le parole sono specchio del nostro modo di vivere insieme. Riflettiamo civiltà.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Marina e chiamo da Palermo. Sono un medico. Vorrei fare un appello a tutti i genitori che hanno ragazzi tra i 14 e i 18 anni, ma attenzione all'alcol. Forse i genitori non sanno che le feste che organizzano i ragazzi sono tutte a base d'alcol, niente cibo e vomitate infinite, nonché sbornie. Il cervello ne soffrirà e tra 20 anni ci saranno tanti pazienti di cirrosi, e la cirrosi è una malattia invalidante e mortale. Grazie.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. È mezzanotte. In punto.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di
2: Tananai.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io

peggio che soli. Ma soli non si dice un bel niente. Urla, basta che mi parli. Non puoi farmi nulla, tranne che mancarmi.

Radio Margherita. Stiamo ascoltando Buonanotte con Tananai.

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: Peter ha presentato Buonanotte con
1: Tananai. Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Booster, Campo Minato, Ragni, Sesso Occasionale, Storie Brevi, Tango.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Johnny Dorelli.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: È mezzanotte e 29 minuti.
2: Daniel Santa Cruz Ensemble. Linda Bella Linda.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Essere colti non significa ricordare tutte le nozioni, ma sapere dove andare a cercarle.

0: Radio Margherita, per la saggezza.
1: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: La tua radio preferita? Radio Margherita. Stare con

0: più.
1: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
2: Chiamo Antonio Di Rosario, chiamo da Napoli. Una bella radio la vostra, molto ascoltata. Di certo però noi non siamo ascoltati dal governo, è vero. Ha ragione quella signora che i disabili sono quasi fantasmi. Di certo noi stiamo qui a combattere a Napoli giorno dopo giorno con la Lega Nazionale Portatura di Handicap. E le posso assicurare, tutti voi che ci ascoltate e ascoltate questa bella radio, che noi sì siamo disabili, ma nessuno dica che siamo disabilitati. Grazie.
1: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 2 agosto. È mezzanotte e 52 minuti.

0: capito, capito.
1: Sono Rosa da Napoli. Io ascolto Radio Margherita perché per me è come una doccia ninna nanna. Mi fa rilassare, mi fa dimenticare lo stress di una giornata di lavoro e mi fa andare a letto tranquilla, serena. E quindi vorrei dire a tutte le persone che soffrono di insonnia, ascoltate Radio Margherita perché è la medicina più giusta per la vostra tranquillità e serenità. Grazie a tutti voi di Radio Margherita, siete davvero eccellenti e bravi, bravi, bravi.
2: Radio Margherita, la medicina giusta per la vostra tranquillità e serenità, anche a Napoli.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Albano.
5: Che cosa resta del

0: Un giorno insieme con Albano. Torna fra un'ora.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: prenotate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Lola Indigo.

0: Radio Margherita presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Vedrai Vedrai. Si sono confrontati oggi Farida e Luigi Tenco.
1: Confronti
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio preferita.
3: La tua radio preferita.
4: Adriano Celentano.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Alberto da Messina, io devo denunziare che nella mia città, vergognosamente, ci sono tanti esercizi commerciali, tanti negozi dove non vengono rilasciati gli scontrini fiscali. Io l'appello, non le posso più fare alle istituzioni alle quali non credo perché non fanno controllo, ma lo faccio a noi cittadini. Cercate, domandate, insistete, fatevi dare lo scontrino fiscale, insistete. E in tal senso, qualora non lo facessero, provate a telefonare al 117, che è la Guardia di Finanze, ma tra parentesi io vi dico, ho poca fiducia. Grazie, attenzione.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Per togliere i residui di insetti e di resina dal parabrezza dell'automobile, utilizza una soluzione composta da mezzo bicchiere di bicarbonato in un litro di acqua. Passala con una spugna e risciacqua con acqua pulita.
0: I consigli della nonna.
1: Per accelerare il processo di maturazione dei furuncoli, applica su di essi una fettina di cipolla.
0: I consigli della nonna.
1: Per eliminare il cattivo odore di candeggina dalle mani, lavatele con il dentifricio invece del sapone.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
3: Lucio Battisti, Vento nel vento.

0: Un linguaggio civile è la forma più semplice di educazione.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Mina, fino a domani.
1: Dammi certezze, dammi speranze, dimmi la strada.

Buonanotte da Radio Margherita, la tua radio preferita. Fabio Concato, Guido Piano.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Buonasera, io sono Giusy da Ribera e vorrei che cambiassero la parola gioco con furto, perché non ho mai pensato, questa è sin da piccola, quando sentivo dire giochiamo e se si gioca con i soldi, il gioco mi pare che abbia completamente un valore completamente diverso. Se invece giochiamo con i soldi, chiaramente nella mia mente c'è, dico spero che l'altro perda e vinco io, l'altro dice spero che l'altro perda e vinco io, quindi siamo due depravati che stiamo, due ladri che ci fingiamo giocatori. È vero o non è vero? Ditemi che ho torto e io vi dico grazie. Ma per me il gioco vuol dire divertimento, non giocare con i soldi oppure a gratta e vinci, oppure che stiamo rovinando l'Italia. Vi chiedo scusa.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
4: Patti Pravo, Tripoli 1969. Ehi.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 2 agosto. È luna e 54 minuti.

0: ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Albano.
1: Mi alzo e fuori ancora luna piena. Esco per toccare la mia terra. È un'altra notte da scordare, niente che ti fa capire questa vita poi che sei.